0: credo in te.
1: Io credo in mio paese.
2: Io credo in milagros.
0: Ho creduto una felicità eterna.
3: Io credo che credere vale la pena.
4: I believe in peace.
5: Io credo nei ricordi di mia abuela.
6: Io credo nel potere di mis abrazos.
7: Io credo in un mañana mejor.
8: Io credo in la risa.
9: Io credo en...